Sani bagare zaya, rega pani zaya, sani bagare zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya, rega pani zaya